0: fermatevi, tacete, al venir mio tanto spavento. E che vedeste mai? Un'aspide, una tigre.
1: Oh, peggio sai! Più rispetto, Germano, sperai da te. Queste segrete soglie sono ad ogni uomo contese, non sai?
0: Lo so, mai una follia cinese. Si ride, e il video stesso in tutto l'Occidente di questa usanza estravagante.

son stanca di cotesti indiscreti, viva città. Taci, e miglior consiglio di ferir che tu parta in sin che ha fatto s'oscuri il ciel. Ma tu più saggio intanto pensa che qui non siamo sulla Senna o sul Po, che un'altra

0: si allungò il giuoco. Per dir la verità, questa diversità mi scotta un poco.
1: Che mai liquori ingrata?

0: onde è amante che pieno di malizia contrasti fra l'amore e l'avarizia.
1: Un giovane affettato tornato da paesi, oh, questo
0: qui ci andrà del mio
1: il vago tirsi accomodar

0: idea mi par novella. Sì, ma quella innocente è assai più bella.
1: Non so che gli farei. Via, risolviamo. Quale dunque è lo stile che preferir si debbe?
2: Il tragico sarebbe